e pronto fa tutto la notte e il giorno, sempre di torno in giro sta, il meglio cucaio per un barbiere, vita fenomena non si dà. Raso di petti, raggi di forti, a mio comando tutto questa, raggi di forti, raso di petti,

qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, e quale parrucca, fresca la barba, quale sanguigna, fresca mia, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, quale parrucca, fresca la barba, questo biglietto, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

0: una alla volta, una alla volta, per carità.
1: E Figaro?
0: Su qua.
1: E Figaro?
0: Su qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, Figaro su. Non permettissimo se che nel cuore resto del fantasma della città, della città, della città, della città, della città. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo. Fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo. Per verità, ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo. Te ne fa tu.